Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano, Giuliano. En Andrea Doria le gusta cenar

0: adesso da ma pensa creo io so che son preziosi. Ando ci arriva a mostrare su Marte per tutta sa sveina. Que sigui un cas per d'un naval di rat sempre molt bé sa zaina.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.
2: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.